0: 桑树传入意大利的确切时间已无从考证。意大利的研究人员一直在寻找答案。在中国白桑到来之前，地中海沿岸已经引进了黑桑，并且用黑桑饲养家蚕。相对于中国白桑，身材高大的黑桑很难修剪成灌木，并且生长缓慢。尽管黑桑的叶子也可以饲养家蚕，但吐出的丝却质地粗糙。为了发展丝绸织造产业，中国白桑被引入意大利。
1: Questo olio che è stato fatto nel XVI secolo rappresenta Francesco Buonvicini, un grosso mercante di pesce che nel 1435portò a Pescia il gelso bianco, il Morus alba, che è indicato lì nella sua mano. Pescia, in effetti, già nel 400 aveva molti vivai dove crescevano varie piante, ma quelle più importanti, più ricche, che danno più ricchezza

0: ricchezza alla città sono le piante di gelso.
1: 起源于中国的白桑最早被引入韩国、日本和中东地区。公元12世纪。 白桑又被传播到欧洲、美洲，直至遥远的非洲。随着白桑一起来到意大利的，还有中国的织造技术。阿贝格丝绸博物馆内收藏着不同时代的纺织设备。
2: La via della seta è servita molto spesso non soltanto a far conoscere i bacchi da seta all'Occidente, è servita a far conoscere anche metodi di lavorazione, la derivazione netta da una macchina cinese di trattura.
1: Cinese di trattura. 中国桑树和织造技术的到来，给意大利丝绸生产带来质的飞跃。 也深深刺激着英国统治者詹姆斯一世。1608年，詹姆斯一世要求土地所有者购买并种植了10000株红桑，以发展丝织产业。遗憾的是，家蚕不爱吃红桑的叶子，英国的丝绸产业计划就此夭折。